Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: becco i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu.
1: Música que te conecta con lo que sos. Conquistador FM 89.1.